me some of that good tutti frutti. Tutti frutti frutti. Tutti frutti frutti. Tutti frutti frutti. The frutti frutti, tutti frutti, frutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, t

0: sang aso komelo tomo uletombolo sono mama oto ajanga yo
1: zamut